chime tene tama pomo de sweba yangna pomo rani rangsha gyapa dunun choba sok yongi yu tegan nasi lona malun pe pomo mangpo cheti chene shanga nangla cheta chete pime tongda mangpo miche dubro tu tang tang tong shin yopa re yang gyo kyeha mangpo nang gomso ge lakta uwang ge dowa mi topda tang jewe na cho monggo ge yue pime ge luse ge kanye cho gyo gen ne chujo ge rikshung nyenpa ta gomso teda yinpa de konjo rangi lene so chenyem ge semyel tang kadu yue jing geba cho rangi ge wangche la le debe kwe ne pime la nye ne cheshi yu le ne ki koyu nang ki pime cho ne cha che yu ke len suk la tuki tue cho ki re tuen shi yu ke len ma che pe pime cho ye mu ne she na le ne yu pa tang tana lene shoba sok yungi yu nyewe nang pime mangpo nyamru ki ngogel tok che pe gyakab mangpo timtok tu kyo che netang te dishik te pe che yopade pime mangpo shik rangi ki pama tang shenkyo ham gato sok nedu ok shukyo chung sam yang na rangi ki chodo kanyel tang koyu ki dungken ok chawate shukyo hang yona shen garo tucho ki chungle gyulam so gyune rangi la le cham we garo tuncho le du sok ge lam ne me chungi ne so lung hang yue pa gyu chen la te ne rangi la ke sok che cho ge mi yok tar le chung ge le ga nam mi du shin tu che gu chungwa yin de ta min cho ne gyakab mangpwe timge du jimbe rangi netang teda la tad ham rangshu che tim tun ki gongshu che gu boba me ba gu che boba nam nye tim ki che ba tong gomba yin ta len gyakab na men chongwa chwe nyamru ki kanyi gongshu che pa chi temi ni jinsung che de men cho kangdu chilog che gyu chupa ma se nye che kyang po gogi yun na ma suen pe pime da pime shin nam sa cho gyakab na chi chong ge nye chab shindu chenpo ne yus nama sunpa tang sunpe pime mabu shik shengi ladi ki sacham takdu chi chok chigi yoba tak ta lungwa nam tang laktel cheshin yu takdu bu shi las shengang las me gyon ki me chungwa nga me chik de shiwa in de gyu chines shengda ki shengang du nye che lu ki yala takbe tak yuebe in me chong ki go kol ten ne pime na shun chol semchab chewe shung chok ne nodon te shibshe tuedam kuekul miksege sagu bes nyinshu che du che lene cho ken pime cho dukjub su shen yuldu